0: hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha.